0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Turn it up. Digital. 1029. Number one in hits.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Te damos la mejor música en la hora de la papa.
2: Por la número uno.
1: Digital 1029.